Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ondi sentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che novello signor più che l'estinto,

0: se mai narrasti, ei la ragione adunque sbarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: fiella duchessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel sen, qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fino.
1: Spento?
0: Di Luisa il cuore, mai Rodolfo